sterna caiannea ci fa pistare nucca coglia crista iniettat colla sotte sottit cottas la gamoneo cot loca rasbirraio a rasbiru rasbiru col gelata da pietri da rodit.